0: Socio! Socio Castanet! Socio! Socio Castanet!
1: Se bare ma cattile da me!